0: Radio.
1: Wow, oh. Ho pisciato in Stasio, la che vuole, completo, mami. Candela. Yeah, yo, Gansa. Yeah. Mami, ho pisciato.

0: Mix Radio 94.8. Mix. Mix. Mix.
1: Wow. Ho bisogno di uno stasso, a che vuole? Completo, candela. E io, Gansa.
2: Mami, ho più dolce.